0: Mirawa tu veligua. Mnumo chela bolwampani kove we somurwa. Kahinto mahala va, iwa mahala tu.
1: Ah, mahala tu.
0: Pwana wasi.

0: come para.
1: Ma se tu non la banca varrà di un samiki come ciò che ha delgato che non ha camto con voi o hecci antichi a un pavello banca l'ampanta un quaho pa cerola.
0: Ah, che hecci antichi ha ninci ponaka novo. Che ne pa Mozambique un paese molto ricco. Ni ha ne ricorso ciomana. O nosso governo trabalha até a noite com o povo para melhor estar dos moçambicanos. Pimana, papa, mama, vamos trabalhar. Mas ouve o tini, trabalhar. Punipa, cachomo, aqui malha haja.
1: Haswa, haswa. Nipa mali, arne humun laponu humumu.
0: Mali arne humun laponu mumu anona akani aniwa kakamana ginapi hiyo tai.
1: Haswa.
0: Wana kijivira ke, taka chihia kamo mkone heri ya kawana naacha awe pila. Naacha awe pila.
1: Kiju. Rubiu yo pula.
0: Rubiu yo pula nthibi ya ba.
1: Igazi pila.
0: Igazi pila la.
1: Iworu yo pila.
0: Iworu yo pila la.
1: Ikarafiti
0: pile la
1: haswa
0: haswa
1: mana makoko ayo najwele jinkala
0: mana makoko ake kinajwele jinkala wala chitchina chi hiromoli aka ki paka masi akhala ka worona halu jibela muziko ekina hala thwani mensaje na riel instrumentali
1: haswa basa pange vano vera unila ti halakani
0: vero chipo chipo na pinna
1: haswa
0: ndo
1: muna wote posukrela
0: asante.